svelate, egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò, curatevi, cercate un avvenire migliore. Giorgio Germont.